0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano del 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 3:02.
2: Mi vuoi lasciare in pace, per favore?
3: Ho un'altra lettera, l'ultima, va bene?
2: Ma che cazzo ti hai preso? Dagliela tu stesso!
3: Fammi parlare. Non dovrai mai più rivedermi se la leggi, d'accordo?
2: Ma che grande puttanata.
3: Sì, tu leggila.
2: Cara Tiffany, so che hai scritto tu la lettera. Il solo modo di assecondare
3: la mia... pazzia era fare qualcosa di pazzo tu stessa. Grazie. Io ti amo. L'ho saputo nel momento che ti ho conosciuto. Mi dispiace che ci abbia messo così tanto a capirlo. Ero rimasto bloccato. Pat. L'ho scritta una settimana fa.
2: L'hai scritta una settimana fa?
3: Sì, è così.
2: Mi hai fatto mentire per una settimana.
3: Cercavo di essere romantico.
2: Tu mi ami?
3: Sì, ti amo.
4: Radio Gelosa. In Love.

0: Io non volevo altro che una casa e una famiglia con te, che invecchiare vicino a te. Ma la vita non mi ha chiesto che cosa volevo. E io darò a Dani tutto il mio cuore, tutto me stessa. Ma credo che non guarderò mai più un tramonto senza pensare a te. Ti amerò per tutta la vita, Leif.
1: Non si ama finché non si soffre. Radio Gelosa in Love.

0: Se due persone si amano davvero, ma purtroppo non riescono a stare insieme, quando è che arrivano al punto di dire basta, è finita?
1: Mai.
2: Il vero amore non finisce. Radio Gelosa in Love.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano del 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 4 e 4 minuti.
2: Io non riesco a capire.
3: Non saprei come essere più chiaro.
2: Beh, non ti adirare.
3: Non sono adirato, io...
2: Ma sembri adirato e turbato, hai le gote arrossate.
3: Sì, è normale.
2: Quando ci si adira...
3: Quando si brucia per una persona che invece non ricambia.
2: Tu bruci per me?
3: Perché credi che ti abbia seguita in quel giardino?
2: Perché credi che sia andata in quel giardino? Per me il sacrificio è rinunciare a te. Io brucio per te.
4: Radio Gelosa in Love.

0: non avevo premeditato niente stasera, te l'assicuro. Ed era da tanto che non baciavo così un'altra donna.
1: Beviamo un bicchiere o due, ma io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
2: Fate l'amore con la musica. Non sono gelosa. Anzi, un po' sì.

0: Il punto dove il cielo e la terra si toccano. Quello è il confine tra i due mondi. Dove potremo sempre incontrarci.
1: La notte di Gelosa suona così.

0: che tutto sia cominciato con una lettera, una vasca idromassaggio e una tavola calda. E si sia trasformato in questo.
1: L'amore suona su Radio Gelosa.

0: italiano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 5 e 4 minuti. Radio
2: Gelosa. La radio è donna, la musica è donna, l'alba è donna. Alba Chiara, su Radio Gelosa, la musica al femminile.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani, come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: vecchi o gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni, un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 6 e un minuto.
2: Radio Gelosa. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
4: Hai un'auto che cade a pezzi? O quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene! Autodemolizioni Scattolona, Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scattolon, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
5: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
6: Non hai ancora trovato ciò che sogni per la tua casa? Chiedilo a noi di Rampazzo Callisto.
7: Pavimenti in ceramica, gres porcellanato, legno, lavorazione del marmo dall'edilizia all'arredamento.
6: Rivestimenti pregiati e soluzioni di design per l'arredo bagno.
7: Fermati nel nostro showroom a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
8: E approfitta delle 10 rate a tasso zero. Rampazzo Callisto, rivestiamo i tuoi spazi.
9: Hai manualità, precisione e passione per lavorazioni su pelle, tessuti e metalli? Potresti essere la persona per noi. Omega Laser di Vedelago, specializzate in incisione, marcatura e taglio laser, cerca personale da inserire nel team. Se ti senti tagliato per lavorare con noi, inviaci il tuo CV su omegalaser.it.
10: Approfitta del 20% di sconto su pantaloni lunghi e jeans uomo. Da Smart Moda fino al lunedì 18 maggio, acquista i pantaloni dei tuoi brand preferiti scontati del 20%. Tommy Hilfiger, Manuel Ritz, Bugatti, Jack & Jones, Gas e molti altri. Negli store di Galliera Veneta, Torri di Quartesolo, Oderzo, Gorizia e Pordenone. E online su smartmoda.com.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

Fai colazione con Gelosa. Fai colazione con Gelosa. Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

0: Canta la sveglia su Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 alle 9 c'è Radio Sveglia.
1: Radio Sveglia.
0: Il tuo risveglio musicale.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Gelosa.
1: Problemi col Tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma, solo loro per il mio trattore FarmTrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo, il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
2: Nell'universo della moda brilla la stella di Zampini. Scopri il reparto uomo sposa e da cerimonia e il reparto donna elegante e da cerimonia. Inoltre accessori con cinture, calzature, cravatteria. Zampini Abbigliamento a Scaltenigo di Milano, Venezia.
3: Infoweb zampiniabbigliamento.it.
4: Nuova stagione, nuove moto. Da Zaniolo Moto arrivano gli scooter Zontes 2026, la gamma completa Beta Motor e le nuove cove stradali e cross. Il resto lo fa la strada. Zaniolo Moto, passione due ruote, in via Campo San Piero 22, San Martino di Lupari.
5: Al Teatro delle Voci di Treviso, ultimo appuntamento con Musica Fiorita. Il 19 maggio, Salotto Viennese, direzione artistica di Giuseppe Aiello. Emozioni dal vivo, talento e passione. Musica Fiorita al Teatro delle Voci in via Tre Venezie Treviso. Info al 349 36 85 994.
6: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
7: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
7: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
6: Ma bravi! Avete studiato?
7: No, ascoltiamo solo Radio Gelosa. Le pubblicità loro le fanno così.
6: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
8: Sirene blu, che risparmio sarà.
9: Giovedì 21 maggio Sirene blu apre un nuovo punto vendita a Mestre. Per l'occasione fino al 30 maggio tante offerte sotto costo e omaggi per tutti.
10: Svelto detersivo piatti tripacco 2,95 €. Coccolino liquido lavatrice 54 lavaggi 4,70 €.
9: Sirene blu dal 21 maggio anche a Mestre in Corso del Popolo 54B ex Pam Local.
11: Sirene blu, tu di più.
12: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
1: Il sole fa il suo lavoro, sicuro che i tuoi pannelli facciano il loro? Polvere, smog, l'energia si ferma lì. Energie costruttive te li fa tornare come nuovi. Pulizia professionale ad impianti civili e industriali, sicura, efficace. Energie costruttive Fontaniva. Chiama il 345 55 65 907.
2: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce, perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis anche con ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
3: Quando devi calcolare il costo di un prodotto,
4: no, no, no!
5: E ti ritrovi con tre file Excel da aggiornare.
6: Basta Excel. Con Sonar hai un gestionale completo con vendite, magazzino, acquisti, produzione, contabilità e controllo di gestione. Tutto in tempo reale. Sonar, il gestionale che parla la tua lingua. A Padova e su sonaritalia.it.
7: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
8: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
7: Commercialeidraulica.it.
9: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.
10: On Friday the 13th of December, Bruce and Bongo discovered Germany's most successful word, guile.

0: paura di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 6:52.

0: Fiesta 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 7:02. Radio
2: Gelosa. Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: Da oltre 50 anni il gruppo Gazzola viaggia verso il futuro. Oggi cerca personale per ampliamento organico, posizione amministrativa, meccanico elettrauto e impiegato di magazzino per settore automotive. Formazione, crescita e tecnologie nel mondo del trasporto e della mobilità. Gruppo Gazzola. Sali a bordo inviando il tuo CV a marketing@gazzolatrax.com.
4: Lo sapevi che esiste un negozio specializzato per la donna operata al seno? Sanitaria Ezzelina. Con la nostra ventennale esperienza possiamo aiutarti a riconquistare la tua femminilità nel modo più naturale possibile, esaudendo ogni tua necessità con professionalità e discrezione. Sanitaria Ezzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
5: Pedali tra spiaggia, pineta e acqua. Respiri natura. Poi il mare, la laguna, la libertà. A Lignano Sabbiadoro ogni giorno è diverso. Sport, relax, escursioni, divertimento autentico. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
6: Coda, ancora!
7: Strano, io sono già arrivato.
8: Esci dal traffico, entra nella libertà. Da Moto Bizotto, concessionaria Yamaha, scooter e moto con vantaggi fino a 1200 euro. Promozione valida solo per il mese di maggio.
7: Io vado a Rosà, via Mazzini 176 e a Villorba, via Roma 145. Moto Bizotto, concessionaria Yamaha. Libertà su due ruote.
9: Domenica 24 maggio nel centro storico di Cittadella torna l'imperdibile Auto Expo, la grande esposizione delle migliori concessionarie e auto d'epoca. Auto Expo, 24 maggio, tutto il giorno, centro storico di Cittadella, Padova. Evento organizzato dalla Pro Cittadella e Denis Andretta con il patrocinio del comune.
10: Da Smart Moda approfitta del 20% di sconto su pantaloni lunghi e jeans del reparto uomo, solo fino a lunedì 18 maggio, in tutti i nostri store e su smartmoda.com.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

Se vuoi una marcia in più per ripartire, metti la sveglia su gelosa. Ogni mattina c'è Radio Sveglia. Il risveglio in musica.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. Radiogelosa.it.
1: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: Da oltre 50 anni il gruppo Gazzola viaggia verso il futuro. Oggi cerca personale per ampliamento organico, posizione amministrativa, meccanico elettrauto e impiegato di magazzino per settore automotive. Formazione, crescita e tecnologie nel mondo del trasporto e della mobilità. Gruppo Gazzola. Sali a bordo inviando il tuo CV a marketing@gazzolatrax.com.
3: Apri il gas e lascia che la libertà ti scelga. Scopri la tua prossima emozione da Triumph Vicenza. Moto nuove e usate in pronta consegna. Accessori Triumph Vicenza. Viale Riviera Berica 355. Triumph for the ride.
4: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
5: ora che faccio?
4: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica. Lavoro e spese mediche ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro un piacevole incontro.
6: Amore, ma è la nostra auto quella? Sembra nuova!
7: Grazie a Luxury Car Detailing. Lavaggio a mano, lucidatura, interni igienizzati, tappezzeria rinnovata.
6: Stupenda, come il primo giorno.
7: Ci mettono cura e passione. A Marghera, dietro a Nave De Vero, via Arduino 1. Luxury Car Detailing.
8: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei sette comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
9: Voglia di una serata spensierata? Dal 22 maggio al 2 giugno, comunità in festa alla parrocchia San Giorgio di Due Carrare. Gustosi piatti, specialità pollo fritto, musica live. Il 23 maggio anni 80 e 90 con Amanda Toys. Il 29 balli caraibici con DJ Zalin. Il 30 tribute band I Pinguini. 25 e 26 maggio chiuso.
10: Hai manualità, precisione e passione per lavorazioni su pelle, tessuti e metalli? Potresti essere la persona per noi. Omega Laser di Vedelago, specializzate in incisione, marcatura e taglio laser, cerca personale da inserire nel team. Se ti senti tagliato per lavorare con noi, inviaci il tuo CV su omegalaser.it.
11: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: La nostra radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica, yeah! Ti fa partire col piede giusto, mm-hmm. E ti ricorda l'orario.
1: Sono le 7:38.

Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Radio Sveglia, il tuo risveglio in musica. Su Gelosa.

0: oltre 50 anni il gruppo Gazzola viaggia verso il futuro. Oggi cerca personale per ampliamento organico, posizione amministrativa, meccanico elettrauto e impiegato di magazzino per settore automotive. Formazione, crescita e tecnologie nel mondo del trasporto e della mobilità. Gruppo Gazzola. Sali a bordo inviando il tuo CV a marketing@gazzolatrucks.com.
1: Papà, ho dimenticato le chiavi. Puoi venire a casa ad aprirmi?
2: Ma sono in palestra.
1: E adesso come faccio?
2: Nessun problema, ti ho aperto con lo smartphone.
3: E senza il telefono con te puoi usare l'impronta o un codice. Serrature Smart di Tombolato Service, affidabili e sicure. Ti salvano anche dai figli smemorati. A Vigonza e su tombolatoservice.it.
4: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155, in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Concessionaria Borrauto Renault e Dacia a Montebelluna, Conegliano e su borrauto.it.
6: Bloccato nella scelta della porta tra cucina e salotto? Con Porte in vetro d'autore, la porta diventa un'opera d'arte. Il design sul vetro per valorizzare la tua casa. A Marghera, zona Nave De Vero, via Orsato 26. Per te che ascolti la radio, il progetto personalizzato è gratis. Porte in vetro d'autore. Smetti di chiudere porte. Inizia ad arredare.
7: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocar con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
8: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: Con Gelosa sarà un buon giorno, ma affrettati!
1: Sono le 7 e 52 minuti.

0: paura di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 7:58.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 8 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. Da oltre 50 anni il gruppo Gazzola viaggia verso il futuro. Oggi cerca personale per ampliamento organico, posizione amministrativa, meccanico elettrauto e impiegato di magazzino per settore automotive. Formazione, crescita e tecnologie nel mondo del trasporto e della mobilità. Gruppo Gazzola. Sali a bordo inviando il tuo CV a marketing@gazzolatrucks.com.
3: Se non ti notano, non ti scelgono. È semplice. Per questo servono etichette che parlano. Colori brillanti, materiale di qualità, stampa impeccabile.
4: M3 di Campodarsego crea etichette adesive su misura per dare forza al tuo brand. M3, dai carattere al tuo prodotto.
3: Vorrei mangiare qualcosa di buono, ma senza spendere una fortuna. Dove mi porti?
2: Alla Casa Vecia a Rovolon. La domenica a pranzo, menù completo da 20 euro. Pasta fatta in casa e sapori genuini.
3: E in primavera?
2: Si mangia anche nel giardino estivo, all'aperto.
3: Ho già la colina.
4: La Casa Vecia ai piedi dei colli a Rovolon. Il gusto della tradizione al giusto prezzo.
5: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Prova il detersivo sfuso Quality Clean. Aiuta l'ambiente. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
6: Approfitta del 20% di sconto su pantaloni lunghi e jeans uomo. Da Smart Moda fino al lunedì 18 maggio acquista i pantaloni dei tuoi brand preferiti scontati del 20%. Tommy Hilfiger, Manuel Ritz, Bugatti, Jack & Jones, Gas e molti altri. Negli store di Galliera Veneta, Torri di Quartesolo, Oderzo, Gorizia e Pordenone. E online su smartmoda.com.
7: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
8: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Gelosa ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Gelosa 800-651-651.
5: Radio Gelosa Informazione.
9: Buongiorno, apriamo questo appuntamento con lo sport e il tennis perché agli internazionali d'Italia di Roma ieri è stata una giornata interamente azzurra. Jannik Sinner ha vinto nel singolo, il duo Bolelli-Vavassori invece nella doppio. Sinner è anche il primo tennista a vincere 6 titoli consecutivi in tornei Masters 1000. Ha vinto al Foro Italico 50 anni dopo Adriano Panatta, che fu l'ultimo italiano a trionfare a Roma. Festa scudetto invece a Milano, allo stadio San Siro per l'Inter, col consueto pullman scoperto. Cremonese e Lecce, per quanto riguarda invece il campionato, continuano a sperare. La Fiorentina ha battuto la Juventus a Torino per 2-0, il Milan si è imposto a Genova per 2-1, mentre nel derby capitolino Roma-Lazio è finita 2-0. L'auto sulla folla a Modena e il Cudri, dopo essere stato fermato, non ha risposto ai pubblici ministeri e in stato di confusione totale, dicono gli inquirenti. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
10: Ad oggi quello che è di maggiore evidenza è questa condizione personale di carattere psichiatrico. È evidente che se noi avessimo preso consapevolezza che per la prima volta insomma ci era sfuggito qualcosa nel sistema di prevenzione antiterrorismo, in qualche modo ce ne saremmo preoccupati un po' di più.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Radio Gelosa Informazione.
11: Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. 3 epoche, tanta musica e molte radio sveglia.

0: No.
1: Affronta la giornata con l'energia giusta. Ricca colazione e ottima musica. Radio Sveglia, dalle 6 alle 9 tutte le mattine. Solo su Radio Gelosa.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
4: ora che faccio?
3: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte, ricambi nuovi e usati, anche sul nostro e-commerce, perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa. Ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
6: Ehi, ma dove sei? Non vieni a padel?
7: Lascia stare, sono bloccato col gestionale. 50 schede aperte e non trovo quello che mi serve.
6: Io ho risolto con Sonar. Intuitivo, completo, con controllo di gestione integrato.
7: E l'assistenza?
6: Un messaggio e ti richiamano. Hai anche un consulente dedicato e sono a Padova, vicinissimi.
8: Sonar, l'ERP per gestire, conoscere, agire. Sonaritalia.it.
9: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.
10: Da Smart Moda approfitta del 20% di sconto su pantaloni lunghi e jeans del reparto uomo, solo fino a lunedì 18 maggio, in tutti i nostri store e su smartmoda.com.
1: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: paura di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 8:34.

0: B del 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
1: Nella tua casa tutto ha un valore. Proteggila con un sistema d'allarme su misura di Energie Costruttive. Tecnologie, installazione, assistenza. Energie Costruttive. Difendi ciò che ami. A Fontaniva da oltre 15 anni. 345 556 5907. Se ascolti Gelosa, con il codice sconto Gelosa 2026, prima manutenzione gratis.
2: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio Ortopedico Giorgione. Ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70.
3: C'è sempre un sogno, pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
4: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock, tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature, entri curioso, esci stiloso.
5: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

colazione a casa o al bar. Congelosa è comunque un buongiorno. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9. Il modo migliore per iniziare la

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 9:01. Radio
2: Gelosa. Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% a solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: Tesoro, ho deciso, rifacciamo il bagno.
4: Grande!
3: Con il pavimento effetto legno.
4: Grande!
3: E i sanitari sospesi.
4: Grande!
3: Ma non sai dire altro?
4: Certo, Erac!

0: Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
1: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
0: Sabato aperti.
2: Nell'universo della moda brilla la stella di Zampini. Scopri il reparto uomo spose da cerimonia e il reparto donna elegante da cerimonia. Inoltre accessori con cinture, calzature, cravatteria. Zampini Abbigliamento a Scaltenigo di Milano, Venezia.
3: Info web zampiniabbigliamento.it.
4: Nuova stagione, nuove moto. Da Zaniolo Moto arrivano gli scooter Zontes 2026, la gamma completa Beta Motor e le nuove cove stradali e cross. Il resto lo fa la strada. Zaniolo Moto, passione due ruote, in via Camposampiero 22, San Martino di Lupari.
5: La pioggia e la grandine hanno rovinato il tetto. Guarda che infiltrazioni.
6: Chiama Metalmontaggi. Infiltrazioni, sostituzione coppie e tegole, pulizia grondaie, anche pitture edili antimuffa interne ed esterne.
7: Metalmontaggi, a Schio, via Porta di Sotto 10. Info 380 20 18 105.
8: Voglia di una serata spensierata? Dal 22 maggio al 2 giugno, comunità in festa alla parrocchia San Giorgio di Due Carrare. Gustosi piatti, specialità pollo fritto, musica live. Il 23 maggio, anni 80 e 90 con Amanda da Toys. Il 29, balli caraibici con DJ Zalin. Il 30, tribute band I Pinguini. 25 e 26 maggio chiuso.
9: Hai manualità, precisione e passione per lavorazioni su pelle, tessuti e metalli? Potresti essere la persona per noi. Omega Laser di Venelago, specializzate in incisione, marcatura e taglio laser, cerca personale da inserire nel team. Se ti senti tagliato per lavorare con noi, inviaci il tuo CV su omegalaser.it.
10: Radio Gelosa Informazione.
11: Buongiorno, si è aperta l'estate smoking free sulle spiagge veneziane. A Bibione multe salate per chi fuma le sigarette in spiaggia, anche quelle elettroniche. A Jesolo è stata fermata la sperimentazione, si fuma soltanto sulla passeggiata dietro l'Arenile. A Cavallino Treporti, Caorle ed Eraclea, divieti a discrezione dei singoli gestori delle spiagge. A Vittorio Veneto si è riunito il vertice del Centro Servizi al Volontariato Belluno Treviso. L'assemblea ha approvato il bilancio 2025. I numeri in evidenza dal presidente Giancarlo Cavallini.
12: Nel 2025 abbiamo rafforzato il sostegno agli enti del terzo settore, impegnati molto anche sull'ambito della realtà dei giovani, sulla formazione e sull'innovazione, quindi accompagnando centinaia di associazioni proprio nel loro impegno e nel loro lavoro quotidiano. Ecco, il dato più importante è vedere sempre più persone, studenti, volontari e organizzazioni quindi scegliere di agire proprio in un sistema di sinergia col nostro supporto.
11: Per ora è tutto, a più tardi.
10: Radio Gelosa Informazione.
13: Su Radio Gelosa c'è Soundtracks, le colonne sonore più famose.
14: Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolato. Non sai mai quello che ti capita.

0: era Soundtracks.
1: Mi piace l'odore del napalm di mattina.
0: I brani delle colonne sonore tornano domani.
2: Soundtracks.
0: Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: Stasera Radio Gelosa parte per un viaggio. Vieni con noi. Viaggiamo negli anni 70 e 80 con Good Time, il sound di due decenni. E con Legend, il passato presente della dance anni 90 e 2000. DJ Massimo Alberti. Radio Gelosa, ogni giorno, ogni sera, tutta un'altra storia.
1: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
2: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore FarmTrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3. Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente. La domanda è:
3: ora che faccio?
2: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione. E le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica. Lavoro e spese mediche. Ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Hai un'auto che cade a pezzi? O quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene! Autodemolizioni Scattolona, Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scattolon, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
5: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
6: Approfitta del 20% di sconto su pantaloni lunghi e jeans uomo. Da Smart Moda fino a lunedì 18 maggio, acquista i pantaloni dei tuoi brand preferiti scontati del 20%. Tommy Hilfiger, Manuel Ritz, Bugatti, Jack and Jones, Gas e molti altri. Negli store di Galliera Veneta, Torri di Quartesolo, Oderzo, Gorizia e Pordenone. E online su smartmoda.com.

0: Radio Gelosa ti riporta al 1999.
1: E quindi cominciamo subito a scaldare l'atmosfera con una canzone ballabilissima. Stiamo parlando di The Game e lei è
2: Neja. Vai, si comincia.

0: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
2: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
1: Sabato aperti.
3: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
4: Concessionaria Borrauto Renault e Dacia a Montebelluna, Conegliano e su borrauto.it.
5: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
6: Amore, ma è la nostra auto quella? Sembra nuova!
7: Grazie a Luxury Car Detailing. Lavaggio a mano, lucidatura, interni igienizzati, tappezzeria rinnovata.
6: Stupenda, come il primo giorno.
7: Ci mettono cura e passione. A Marghera, dietro a Nave de Vero, via Arduino 1. Luxury Car Detailing.
8: Domenica 24 maggio nel centro storico di Cittadella torna l'imperdibile Auto Expo, la grande esposizione delle migliori concessionarie e auto d'epoca. Auto Expo, 24 maggio, tutto il giorno, centro storico di Cittadella, Padova. Evento organizzato dalla Pro Cittadella e Denis Andretta con il patrocinio del comune.
9: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa. 1.

0: brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 10 e 4 minuti.
2: Mongemono Protein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Grande novità al Prix! È arrivato il volantino su WhatsApp. Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
4: Prix, fatti furbo, vieni qui!
5: Pedali tra spiaggia, pineta e acqua. Respiri natura. Poi il mare, la laguna. La libertà! A Lignano Sabbiadoro ogni giorno è diverso. Sport, relax, escursioni, divertimento autentico. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
6: Vorrei mangiare qualcosa di buono, ma senza spendere una fortuna. Dove mi porti?
7: Alla Casa Vecchia a Rovolon. La domenica a pranzo, menù completo da 20 euro. Pasta fatta in casa e sapori genuini.
6: E in primavera?
7: Si mangia anche nel giardino estivo, all'aperto.
6: Ho già la colina.
8: La Casa Vecchia ai piedi dei colli a Rovolon. Il gusto della tradizione al giusto prezzo.
9: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto. Riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
10: Al Teatro delle Voci di Treviso, ultimo appuntamento con Musica Fiorita. Il 19 maggio, Salotto Viennese, direzione artistica di Giuseppe Aiello. Emozioni dal vivo, talento e passione. Musica Fiorita al Teatro delle Voci in via Tre Venezie Treviso. Info al 349 36 85 994.
11: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
12: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
11: Commercialeidraulica.it.
10: Radio Gelosa Informazione.
13: Buongiorno dalla redazione, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le news. La deroga al patto di stabilità prevista per la difesa va estesa anche alle spese per l'energia o l'attivazione del programma SAFE da parte dell'Italia è a rischio. Giorgia Meloni mette per iscritto quanto va dicendo nei consessi internazionali da settimane. Lo fa con una lettera indirizzata alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nella quale la premier puntella una linea già emersa al Consiglio europeo informale di Cipro lo scorso aprile. Per il governo italiano sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Possibili disagi sui trasporti e sull'erogazione di servizi da nord a sud sono in corso a causa dello sciopero generale. L'agitazione è indetta dall'USB e interessa tra gli altri anche il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, fino alle ore 21 di oggi. Corsa alla guida di Forza Italia aperta e nessun freno al dibattito interno, ovvero chi si vuole candidare al congresso del 2027 si candidi e guai a mettere la mordacchia a chi vuole dare un suo contributo. Il vice premier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani rimarca la sua visione per il presente e il futuro degli azzurri. È tutto, a più tardi.
10: Radio Gelosa Informazione.
14: La chitarra va bene come hobby, ma non ti darà mai da vivere.
15: Metto su un gruppo rock and roll.
16: Big bands.
17: Grandi gruppi, brani memorabili. Just on Radio Gelosa.

0: Non ci passeranno mai alla radio.
1: Serve qualcosa di innovativo.
2: Big Bands, the biggest band of the 80s and 90s. Just on.

0: era Big Bands.
1: Big Bands.
0: I grandi gruppi che hanno fatto la storia tornano domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Nuova stagione, nuove moto. Da Zaniolo Moto arrivano gli scooter Zontes 2026, la gamma completa Beta Motor e le nuove cove stradali e cross. Il resto lo fa la strada. Zaniolo Moto, passione due ruote, in via Campo San Piero 22, San Martino di Lupari.
2: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Sulla vecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
3: Da Smart Moda approfitta del 20% di sconto su pantaloni lunghi e jeans del reparto uomo, solo fino a lunedì 18 maggio. In tutti i nostri store e su smartmoda.com.
4: Quando devi calcolare il costo di un prodotto, no, no, no!
2: E ti ritrovi con tre file Excel da aggiornare. Basta Excel. Con Sonar hai un gestionale completo con vendite, magazzino, acquisti, produzione, contabilità e controllo di gestione. Tutto in tempo reale. Sonar, il gestionale che parla la tua lingua. A Padova e su sonaritalia.it.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Gelosa ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
6: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
7: Good time, good music.
6: Good time, i sound di Gelosa anni 70 e 80.
7: DJ Massimo Alberti.

0: Good time, good music. Con Massimo Alberti, il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Ascolta la versione estesa ogni sera dal lunedì al giovedì alle 19. Solo su Radio Gelosa.
1: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
2: Papà, ho dimenticato le chiavi. Puoi venire a casa ad aprirmi?
3: Ma sono in palestra.
2: E adesso come faccio?
3: Nessun problema, ti ho aperto con lo smartphone.
4: E senza il telefono con te puoi usare l'impronta o un codice. Serrature smart di Tombolato Service, affidabili e sicure. Ti salvano anche dai figli smemorati. Avigonza e su tombolatoservice.it.
5: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
6: ora che faccio?
5: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica. Lavoro e spese mediche ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro un piacevole incontro.
7: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
8: A Montagnana il sapore della tradizione si rinnova con un prosciutto veneto DOP, esperienza di gusto. In centro storico dal 21 al 24 maggio. Ti aspettiamo con visite ai prosciuttifici e alla città murata. Degustazioni, show cooking, cene a tema. Iniziativa del consorzio del prosciutto veneto DOP con Comune di Montagnana in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova e Venice Promex. Scopri il programma completo su prosciuttovenetodopinfesta.com.
9: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.

0: e un brano del 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 11. Radio
2: Gelosa. Se non ti notano, non ti scelgono. È semplice. Per questo servono etichette che parlano. Colori brillanti, materiale di qualità, stampa impeccabile.
3: M3 di Campodarsego crea etichette adesive su misura per dare forza al tuo brand. M3, dai carattere al tuo prodotto.
4: Vuoi cambiare la porta tra cucina e salotto? Se ti sembrano tutte uguali è perché non hai ancora visto Porte in vetro d'autore. Trasformiamo la porta in un pezzo d'arredo di design. A Marghera, zona Nave de Vero, via Orsato 26. Di che ascolti la radio e il progetto per te è gratuito. Porte in vetro d'autore, la porta che arreda.
5: Amore, ma è la nostra auto quella? Sembra nuova!
6: Grazie a Luxury Car Detailing. Lavaggio a mano, lucidatura, interni igienizzati, tappezzeria rinnovata.
5: Stupenda, come il primo giorno.
6: Ci mettono cura e passione. A Marghera, dietro a Nave de Vero, via Arduino 1. Luxury Car Detailing.
7: Caldo, coda, nervi, ogni giorno così. Poi ho cambiato strada.
8: Con Moto Bizzotto, concessionaria Yamaha, la città non ti ferma più. Scooter e moto con vantaggi fino a 1200 euro. Promozione valida solo per il mese di maggio.
7: Adesso sì, respiro.
8: A Rosavia Mazzini 176 e a Villorba via Roma 145. Moto Bizzotto, concessionaria Yamaha. Libertà su due ruote.
9: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.
10: Radio Gelosa Informazione.
11: Buongiorno. Il bilancio di previsione 2026-2028 è online in una versione semplificata dedicata ai cittadini, realizzata per rendere più chiari e accessibili i contenuti della programmazione economica finanziaria regionale attraverso un linguaggio semplice, dati sintetici e rappresentazioni grafiche intuitive. L'obiettivo è favorire una conoscenza sempre più diffusa delle scelte dell'amministrazione regionale.
12: Sono stati 250 i volontari UMPLI che hanno partecipato all'assemblea regionale delle Pro Loco della

0: a Veneto, l'importante momento di confronto e programmazione ha riunito dirigenti, volontari e rappresentanti delle Proloco provenienti da tutta la regione sul tema Le Proloco protagoniste del futuro, filo conduttore di una giornata dedicata al ruolo sempre più centrale delle associazioni nella promozione culturale, turistica e sociale delle comunità locali.
1: Non è in pericolo di vita il 35enne che è stato portato in ospedale a Bassano del Grappa con una ferita d'arma da fuoco all'addome. Stando a quanto ricostruito, il colpo sarebbe partito per sbaglio mentre l'uomo e alcuni amici stavano giocando con delle armi a marostica, sparando a dei bersagli.
0: Grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Radio Gelosa, informazione.
3: Sarà necessario un tempismo al decimo di secondo e concentrazione assoluta. Sei pronto?
4: Io sono nato pronto.
5: Adesso su Gelosa parte la compilation.
6: Compilation.
5: Tutte le più belle canzoni anni 80, una dietro l'altra.
6: Greatest dance hits of the 80s.
5: La compilation di oggi parte così.

0: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
1: La sera Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900. Ogni sera dalle 21. Rivivi un'epoca con i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
2: Io vivo per questo.
1: 900. Un decennio di musica. Solo su Radio Gelosa.
3: Respira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
4: La nuova stagione motociclistica è iniziata. Passa da Triumph Vicenza per scoprire e testare le nuove moto Triumph e Benelli. In più, vasto assortimento di moto usate. Triumphvicenza.it.

0: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
1: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
2: Hai manualità, precisione e passione per lavorazioni su pelle, tessuti e metalli? Potresti essere la persona per noi. Omega Laser di Vedelago, specializzate in incisione, marcatura e taglio laser, cerca personale da inserire nel team. Se ti senti tagliato per lavorare con noi, inviaci il tuo CV su omegalaser.it.
3: Approfitta del 20% di sconto su pantaloni lunghi e jeans uomo. Da Smart Moda fino a lunedì 18 maggio acquista i pantaloni dei tuoi brand preferiti scontati del 20%. Tommy Hilfiger, Manuel Ritz, Bugatti, Jack and Jones, Gas e molti altri. Negli store di Galliera Veneta, Torri di Quartesolo, Oderzo, Gorizia e Pordenone. E online su smartmoda.com.

0: tue gambe sono sempre gonfie o sono doloranti? Se anche tu soffri di questi fastidiosi malesseri, fatti aiutare da Sanitaria Izzelina per ritrovare il benessere di gambe belle ed efficienti. I nostri specialisti ti consiglieranno i migliori dispositivi terapeutici, calze o bendaggi anelastici più adatti a te. Sanitaria Izzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
1: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
2: ora che faccio?
1: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserata sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Prova il detersivo sfuso Quality Clean. Aiuta l'ambiente. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserata sul Piave.
4: La pioggia e la grandine hanno rovinato il tetto. Guarda che infiltrazioni.
5: Chiama Metalmontaggi. Infiltrazioni, sostituzione coppie e tegole, pulizia grondaie, anche pitture edili antimuffa interne ed esterne.
6: Metalmontaggi, a Schio, via Porta di Sotto 10. Info 380 20 18 105.
7: Voglia di una serata spensierata? Dal 22 maggio al 2 giugno, comunità in festa alla parrocchia San Giorgio di Due Carrare. Gustosi piatti, specialità pollo fritto, musica live. Il 23 maggio, anni 80 e 90 con Amanda Toys. Il 29, balli caraibici con DJ Zalin. Il 30, tribute band I Pinguini. 25 e 26 maggio chiuso.
8: Domenica 24 maggio nel centro storico di Cittadella torna l'imperdibile Auto Expo, la grande esposizione delle migliori concessionarie e auto d'epoca. Auto Expo, 24 maggio, tutto il giorno, centro storico di Cittadella, Padova. Evento organizzato dalla Pro Cittadella e Denis Andretta con il patrocinio del comune.
9: Da Smart Moda approfitta del 20% di sconto su pantaloni lunghi e jeans del reparto uomo, solo fino a lunedì 18 maggio, in tutti i nostri store e su smartmoda.com.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 12 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
3: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
4: Il sole fa il suo lavoro, sicuro che i tuoi pannelli facciano il loro. Polvere, smog, l'energia si ferma lì. Energie costruttive te li fa tornare come nuovi. Pulizia professionale ad impianti civili e industriali. Sicura, efficace. Energie costruttive Fontaniva. Chiama il 345 55 65 907.
5: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione. Ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici, anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70.
6: Ehi, ma dove sei? Non vieni a Padel?
7: Lascia stare, sono bloccato col gestionale. 50 schede aperte e non trovo quello che mi serve.
6: Io ho risolto con Sonar. Intuitivo, completo, con controllo di gestione integrato.
7: E l'assistenza?
6: Un messaggio e ti richiamano. Hai anche un consulente dedicato e sono a Padel.

0: Padova, vicinissimi.
1: Sonar, l'ERP per gestire, conoscere, agire. Sonaritalia.it.
2: Non hai ancora trovato ciò che sogni per la tua casa? Chiedilo a noi di Rampazzo Callisto.
3: Pavimenti in ceramica, gres porcellanato, legno, lavorazione del marmo dall'edilizia all'arredamento.
2: Rivestimenti pregiati e soluzioni di design per l'arredo bagno.
3: Fermati nel nostro showroom a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
4: E approfitta delle 10 rate a tasso zero. Rampazzo Callisto, rivestiamo i tuoi spazi.
5: Giovedì 21 maggio Sirene Blu apre un nuovo punto vendita a Mestre. Per l'occasione, fino al 30 maggio, tante offerte sotto costo e omaggi per tutti.
6: Svelto detersivo piatti tripacco, 2,95 euro. Coccolino liquido lavatrice 54 lavaggi, 4,70 euro.
5: Sirene Blu, dal 21 maggio anche a Mestre in Corso del Popolo 54B, ex Pam Local.
7: Sirene Blu, tu di più.
8: Radio Gelosa, informazione.
9: Buongiorno, è in corso da ieri sera alle 21, terminerà alla stessa ora di questa sera lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione Sindacati di base, a rischio trasporti, servizi di scuola e sanità anche nelle prossime ore, ma al momento sembra che i disagi siano limitati. Dal Vaticano arriva un monito contro i rischi di manipolazione digitale. La tecnologia resti al servizio della persona e della verità delle informazioni, lo ha detto Papa Leone XIV dal consueto Regina Coeli.
10: In quest'epoca dell'intelligenza artificiale, incoraggio tutti a impegnarsi nel promuovere forme di comunicazione sempre rispettose della verità dell'uomo.
9: Riguardo le notizie sulla salute di Adriano Celentano, l'ufficio stampa del clan precisa che l'artista sta benissimo, è nella sua casa di Galbiate, felicemente con Claudia, la moglie. La notizia è giunta dopo l'allarme sulle condizioni di salute dell'artista, ribalzata di profilo in profilo nella tarda serata di ieri, alimentando in pochi minuti la preoccupazione di migliaia di fan. Ci fermiamo qui, grazie per la vostra attenzione, buon pomeriggio.
8: Radio Gelosa, informazione.

0: problemi col tuo Saerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore FarmTrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
1: Nell'universo della moda brilla la stella di Zampini. Scopri il reparto uomo sposa e da cerimonia e il reparto donna elegante e da cerimonia. Inoltre accessori con cinture, calzature, cravatteria. Zampini Abbigliamento a Scaltenigo di Milano, Venezia.
2: Infoweb zampiniabbigliamento.it.
3: Pedali tra spiaggia, pineta e acqua. Respiri natura. Poi il mare, la laguna. La libertà! A Lignano Sabbiadoro ogni giorno è diverso. Sport, relax, escursioni, divertimento autentico. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
4: Amore, ma è la nostra auto quella? Sembra nuova!
5: Grazie a Luxury Car Detailing. Lavaggio a mano, lucidatura, interni igienizzati, tappezzeria rinnovata.
4: Stupenda, come il primo giorno.
5: Ci mettono cura e passione. A Marghera, dietro a Nave De Vero, via Arduino 1. Luxury Car Detailing.
6: Al Teatro delle Voci di Treviso, ultimo appuntamento con Musica Fiorita. Il 19 maggio, Salotto Viennese, direzione artistica di Giuseppe Aiello. Emozioni dal vivo, talento e passione. Musica Fiorita al Teatro delle Voci in via Tre Venezie Treviso. Info al 349 36 85 994.
7: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su demuder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.
8: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Time, short version, con Massimo Alberti.

0: era Good Time. Short version.
1: Good time, good music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Ascolta la versione estesa ogni sera dal lunedì al giovedì alle 19. Solo su Radio Gelosa.
2: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% a solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Concessionaria Borrauto Renault e Dacia a Montebelluna, Conegliano e su borrauto.it.
5: Bloccato nella scelta della porta tra cucina e salotto? Con porte in vetro d'autore, la porta diventa un'opera d'arte. Il design su vetro per valorizzare la tua casa. A Marghera, zona Nave De Vero, via Orsato 26. Per te che ascolti la radio, il progetto personalizzato è gratis. Porte in vetro d'autore. Smetti di chiudere porte. Inizia ad arredare.
6: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati, anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis. Anche col ritiro. Occhio alle promo. Arrivano a sorpresa. Ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa. Inizio delle occasioni.
7: Coda, ancora.
8: Strano, io sono già arrivato.
9: Esci dal traffico, entra nella libertà. Da Moto Bizotto, concessionaria Yamaha, scooter e moto con vantaggi fino a 1.200 euro. Promozione valida solo per il mese di maggio.
8: Io vado a Rosà, via Mazzini 176 e a Villorba, via Roma 145. Moto Bizotto, concessionaria Yamaha, libertà su due ruote.
10: Approfitta del 20% di sconto su pantaloni lunghi e jeans uomo. Da Smart Moda fino a lunedì 18 maggio acquista i pantaloni dei tuoi brand preferiti scontati del 20%. Tommy Hilfiger, Manuel Ritz, Bugatti, Jack & Jones, Gas e molti altri. Negli store di Galliera Veneta, Torri di Quartesolo, Oderzo, Gorizia e Pordenone. E online su smartmoda.com.

gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190.

0: Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 13 e 4 minuti. Radio
2: Gelosa. RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
3: Nuova stagione, nuove moto. Da Zaniolo Moto arrivano gli scooter Zontes 2026, la gamma completa Beta Motor e le nuove cove stradali e cross. Il resto lo fa la strada. Zaniolo Moto, passione due ruote, in via Campo San Piero 22, San Martino di Lupari.
4: Hai un'auto che cade a pezzi? O quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene! Autodemolizioni Scattolone a Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scattolone, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
5: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
6: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.
7: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
8: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
7: Commercialeidraulica.it.
9: Radio Gelosa Informazione.
10: Buongiorno, aggiornamento delle 13. I finanzieri di Padova hanno contestato 13 violazioni ad altrettanti gestori di pompe di carburante nel territorio provinciale per l'ingiustificato rialzo dei prezzi dei carburanti. Negli ultimi mesi i finanzieri hanno eseguito 47 interventi di controllo, di cui uno nei confronti di un distributore autostradale e 46 per impianti operanti sulla rete stradale ordinaria.
11: Non è in pericolo di vita il 35enne che è stato portato in ospedale a Bassano del Grappa con una ferita d'arma da fuoco all'addome. Stando a quanto ricostruito, il colpo sarebbe partito per sbaglio mentre l'uomo e alcuni amici stavano giocando con delle armi a marostica, sparando a dei bersagli.
10: Sono stati 250 i volontari UMPLI che hanno partecipato all'assemblea regionale delle Pro Loco del Veneto. L'importante momento di confronto e programmazione ha riunito dirigenti, volontari e rappresentanti delle Pro Loco provenienti da tutta la regione sul tema le Pro Loco protagoniste del futuro nella promozione culturale, turistica e sociale delle comunità locali.
11: È tutto.
9: Radio Gelosa Informazione.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Se non ti notano, non ti scelgono. È semplice. Per questo servono etichette che parlano. Colori brillanti, materiale di qualità, stampa impeccabile.
3: M3 di Campodarsego crea etichette adesive su misura per dare forza al tuo brand. M3, dai carattere al tuo prodotto.
2: Vorrei mangiare qualcosa di buono, ma senza spendere una fortuna. Dove mi porti?
0: Alla Casa Vecia a Rovolon. La domenica a pranzo, menù completo da 20 euro. Pasta fatta in casa e sapori genuini.
2: E in primavera?
0: Si mangia anche nel giardino estivo, all'aperto.
2: Ho già la colina.
3: La Casa Vecia ai piedi dei colli a Rovolon. Il gusto della tradizione al giusto prezzo.
1: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Prova il detersivo sfuso Quality Clean. Aiuta l'ambiente. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
4: Da Smart Moda approfitta del 20% di sconto su pantaloni lunghi e jeans del reparto uomo. Solo fino a lunedì 18 maggio in tutti i nostri store e su smartmoda.com.
5: A Montagnana il sapore della tradizione si rinnova con prosciutto veneto DOP, esperienza di gusto. In centro storico dal 21 al 24 maggio. Ti aspettiamo con visite ai prosciuttifici e alla città murata. Degustazioni, show cooking, cene a tema. Iniziativa del consorzio del prosciutto veneto DOP con Comune di Montagnana in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova e Venice Promex. Scopri il programma completo su prosciuttovenetodopinfesta.com.

0: Radio Gelosa ti riporta al 1995.
1: È simpaticissima. Allora, Baby Baby, Try Me Out, insieme così proprio ci scateniamo, 10.000 ragazzi pronti a ballare qui ad Ascoli e tutti quelli che ci seguono da casa, va bene? Urliamo insieme Corona? Al 3, 1, 2, 3, Corona! Seguimi Corona, andiamo mano nella mano!

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Papà, ho dimenticato le chiavi. Puoi venire a casa ad aprirmi?
2: Ma sono in palestra.
1: E adesso come faccio?
2: Nessun problema, ti ho aperto con lo smartphone.
3: E senza il telefono con te puoi usare l'impronta o un codice. Serrature smart di Tombolato Service, affidabili e sicure. Ti salvano anche dai figli smemorati. A Vigonza e su tombolatoservice.it.
4: Nell'universo della moda brilla la stella di Zampini. Scopri il reparto uomo spose da cerimonia e il reparto donna elegante da cerimonia. Inoltre accessori con cinture, calzature, cravatteria. Zampini Abbigliamento a Scaltenigo di Milano, Venezia.
5: Infoweb zampiniabbigliamento.it.
6: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
7: La pioggia e la grandine hanno rovinato il tetto. Guarda che infiltrazioni.
8: Chiama Metalmontaggi. Infiltrazioni, sostituzione coppie e tegole, pulizia grondaie, anche pitture edili antimuffa interne ed esterne.
9: Metalmontaggi, a Schio, via Porta di Sotto 10. Info 380 20 18 105.
10: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. cvbeltrame.it. CVB, tutto scorre.
11: Domenica 24 maggio nel centro storico di Cittadella torna l'imperdibile Auto Expo, la grande esposizione delle migliori concessionarie e auto d'epoca. Auto Expo, 24 maggio, tutto il giorno, centro storico di Cittadella, Padova. Evento organizzato dalla Pro Cittadella e Denis Andretta con il patrocinio del Comune.

0: Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 14 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: Tesoro, ho deciso, rifacciamo il bagno.
4: Grande!
3: Con il pavimento effetto legno.
4: Grande!
3: E i sanitari sospesi.
4: Grande!
3: Ma non sai dire altro?
5: Certo, Eraclia, Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
3: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
6: Sabato aperti.
7: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto. Riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
8: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche con ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa. Dal Bignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
9: Caldo, coda, nervi, ogni giorno così. Poi ho cambiato strada.
10: Con Moto Bizotto, concessionaria Yamaha, la città non ti ferma più. Scooter e moto con vantaggi fino a 1200 euro. Promozione valida solo per il mese di maggio.
9: Adesso sì, respiro.
10: A Rosavia Mazzini 176 e a Villorba via Roma 145. Moto Bizotto, concessionaria Yamaha. Libertà su due ruote.
11: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6:35.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8:31.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
4: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
3: Sabato aperti.
5: Nella tua casa tutto ha un valore. Proteggila con un sistema d'allarme su misura di Energie Costruttive. Tecnologie, installazione, assistenza. Energie Costruttive. Difendi ciò che ami. A Fontaniva da oltre 15 anni. 345 556 5907. Se ascolti Gelosa con il codice sconto Gelosa 2026, prima manutenzione gratis.
6: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio Ortopedico Giorgione. Ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio. Ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70.
7: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
8: Deve essere mirata sulla tua zona.
7: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
8: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
7: Ma bravi! Avete studiato?
8: No, ascoltiamo solo Radio Gelosa. Le pubblicità loro le fanno così.
7: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
9: Hai manualità, precisione e passione per lavorazioni su pelle, tessuti e metalli? Potresti essere la persona per noi. Omega Laser di Vedelago, specializzate in incisione, marcatura e taglio laser, cerca personale da inserire nel team. Se ti senti tagliato per lavorare con noi, inviaci il tuo CV su omegalaser.it.
10: Approfitta del 20% di sconto su pantaloni lunghi e jeans uomo. Da Smart Moda fino a lunedì 18 maggio, acquista i pantaloni dei tuoi brand preferiti scontati del 20%. Tommy Hilfiger, Manuel Ritz, Bugatti, Jack and Jones, Gas e molti altri. Negli store di Galliera Veneta, Torri di Quartesolo, Oderzo, Gorizia e Pordenone. E online su smartmoda.com.
11: Si balla perché il mondo è freddo e troppe cose le teniamo dentro. Una tribù che balla.
12: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
11: Una tribù che balla. Volume a palla su Radio Gelosa.

0: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Apri il gas e lascia che la libertà ti scelga. Scopri la tua prossima emozione da Triumph Vicenza. Moto nuove e usate in pronta consegna. Accessori Triumph Vicenza. Viale Riviera Berica 355. Triumph for the ride.
2: Lo sapevi che esiste un negozio specializzato per la donna operata al seno? Sanitaria Ezzelina. Con la nostra ventennale esperienza possiamo aiutarti a riconquistare la tua femminilità nel modo più naturale possibile, esaudendo ogni tua necessità con professionalità e discrezione. Sanitaria Ezzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
1: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei sette comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
3: Quando devi calcolare il costo di un prodotto, no, no, no!
1: E ti ritrovi con tre file Excel da aggiornare. Basta Excel. Con Sonar hai un gestionale completo con vendite, magazzino, acquisti, produzione, contabilità e controllo di gestione. Tutto in tempo reale. Sonar, il gestionale che parla la tua lingua. A Padova e su sonaritalia.it.
4: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che c'è in un unico negozio, da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature, entri curioso, esci stiloso.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 15 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Nell'universo della moda brilla la stella di Zampini. Scopri il reparto uomo spose da cerimonia e il reparto donna elegante da cerimonia. Inoltre accessori, con cinture, calzature, cravatteria. Zampini Abbigliamento, a Scaltenigo di Milano, Venezia.
3: Info web zampiniabbigliamento.it.
4: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
5: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
6: Voglia di una serata spensierata? Dal 22 maggio al 2 giugno, comunità in festa alla parrocchia San Giorgio di Due Carrare. Gustosi piatti, specialità pollo fritto. Musica live, il 23 maggio, anni 80 e 90 con Amanda Toys. Il 29 Balli Caraibici con DJ Zalin. Il 30 Tribute Band I Pinguini. 25 e 26 maggio chiuso.

0: ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: Respira la natura, vedi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
3: Problemi col Tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore FarmTrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
4: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65. In pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
5: Concessionaria Borrauto Renault e Dacia a Montebelluna, Conegliano e su borrauto.it.
6: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
7: ora che faccio?
6: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro. Nuova stagione, nuove moto. Da Zaniolo Moto arrivano gli scooter Zontes 2026, la gamma completa Beta Motor e le nuove cove stradali e cross. Il resto lo fa la strada. Zaniolo Moto, passione due ruote, in via Campo San Piero 22, San Martino di Lupari.
8: Da Smart Moda approfitta del 20% di sconto su pantaloni lunghi e jeans del reparto uomo, solo fino a lunedì 18 maggio in tutti i nostri store e su smartmoda.com.
9: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
10: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
9: Commercialeidraulica.it.
11: Balla, balla, lasciati andare, non ti fermare. Una tribù che balla.
12: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
11: Una tribù che balla su Radio Gelosa.

0: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
1: Vuoi cambiare la porta tra cucina e salotto? Se ti sembrano tutte uguali è perché non hai ancora visto Porte in vetro d'autore. Trasformiamo la porta in un pezzo d'arredo di design. A Marghera, zona Nave de Vero, via Orsato 26. Di che ascolti la radio e il progetto per te è gratuito. Porte in vetro d'autore, la porta che arreda.
2: Hai un'auto che cade a pezzi? O quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene! Autodemolizioni Scatolona, Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scatolona, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
3: La pioggia e la grandine hanno rovinato il tetto. Guarda che infiltrazioni.
4: Chiama Metalmontaggi. Infiltrazioni, sostituzione coppie e tegole, pulizia grondaie, anche pitture edili antimuffa interne ed esterne.
5: Metalmontaggi, a Schio, via Porta di Sotto 10. Info 380 20 18 105.
6: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. cvbeltrame.it. CVB, tutto scorre.
7: Balla per restare a galla.
8: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
7: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla.

0: La musica finisce, ma rimane l'amore. È una tribù che balla, e la pace sia con voi.
1: Siamo una tribù che balla, con il volume a palla.
0: Resta su Gelosa, divertiti con noi.
2: Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta.
0: Divertiti con noi.
2: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90.
3: 190.

0: tutto ciò che sogni per la tua casa. Chiedilo a noi di Rampazzo Callisto.
1: Pavimenti in ceramica, gres porcellanato, legno, lavorazione del marmo dall'edilizia all'arredamento.
0: Rivestimenti pregiati e soluzioni di design per l'arredo bagno.
1: Fermati nel nostro showroom a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
2: E approfitta delle 10 rate a tasso zero. Rampazzo Callisto, rivestiamo i tuoi spazi. Sono

0: alla Prix trovi in offerta 1+1. Prosciutto cotto Beretta a 1,49 euro al pezzo. E mozzarella Moro a 49 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Il sole fa il suo lavoro. Sicuro che i tuoi pannelli facciano il loro. Polvere, smog. L'energia si ferma lì. Energie costruttive te li fa tornare come nuovi. Pulizia professionale ad impianti civili e industriali. Sicura, efficace. Energie costruttive Fontaniva. Chiama il 345 55 65 907.
4: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Sulla vecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
5: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
6: Radio Gelosa Informazione.
7: Buon pomeriggio. Il Fondo per l'Ambiente Italiano, in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità del 22 maggio, propone le camminate nella biodiversità. Passeggiate, laboratori e attività nella natura con esperti e guide di eccezione per conoscere e dare valore al patrimonio di biodiversità dell'Italia. E la Regione Veneto intanto si prepara a vivere un'intensa settimana all'insegna della valorizzazione del proprio patrimonio naturale, perché da oggi fino a domenica prossima 24 maggio c'è la Settimana dei Parchi Veneti. L'iniziativa è volta a promuovere le bellezze e l'importanza delle aree protette regionali. Culmine di questa celebrazione sarà la Giornata Ecologica Regionale, in programma domenica 24 maggio. Quest'anno sarà interamente dedicata alle api. Venerdì prossimo concerto di inaugurazione dell'associazione Laura Musica e Arti APS, organizzato per la festa di chiusura dell'anno rotariano. L'appuntamento è al Castello di Romeo a Montecchio Maggiore di Vicenza. Questo è tutto, buon pomeriggio.
6: Radio Gelosa Informazione.
8: Ladies and gentlemen, please make some noise for
9: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: stanotte fate l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è In Love. La colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In Love. La notte di Radio Gelosa.
2: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: La nuova stagione motociclistica è iniziata. Passa da Triumph Vicenza per scoprire e testare le nuove moto Triumph e Benelli. In più, vasto assortimento di moto usate. Triumphvicenza.it.
4: Le tue gambe sono sempre gonfie o sono doloranti? Se anche tu soffri di questi fastidiosi malesseri, fatti aiutare da Sanitaria Izzelina per ritrovare il benessere di gambe belle ed efficienti. I nostri specialisti ti consiglieranno i migliori dispositivi terapeutici, calze o bendaggi anelastici più adatti a te. Sanitaria Izzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
5: Amore, ma è la nostra auto quella? Sembra nuova!
6: Grazie a Luxury Car Detailing. Lavaggio a mano, lucidatura, interni igienizzati, tappezzeria rinnovata.
5: Stupenda, come il primo giorno.
6: Ci mettono cura e passione. A Marghera, dietro a Nave De Vero, via Arduino 1. Luxury Car Detailing.
7: Approfitta del 20% di sconto su pantaloni lunghi e jeans uomo. Da Smart Moda fino a lunedì 18 maggio acquista i pantaloni dei tuoi brand preferiti scontati del 20%. Tommy Hilfiger, Manuel Ritz, Bugatti, Jack & Jones, Gas e molti altri. Negli store di Galliera Veneta, Torri di Quartesolo, Oderzo, Gorizia e Pordenone. E online su smartmoda.com.
8: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Sulla vecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
9: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
10: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
11: Io vivo per questo.
10: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: dimenticato le chiavi. Puoi venire a casa ad aprirmi?
1: Ma sono in palestra.
0: E adesso come faccio?
1: Nessun problema, ti ho aperto con lo smartphone.
2: E senza il telefono con te puoi usare l'impronta o un codice. Serrature smart di Tombolato Service, affidabili e sicure. Ti salvano anche dai figli smemorati. A Vigonza e su tombolatoservice.it.

0: ed alitra spiaggia, pineta e acqua. Respiri natura. Poi il mare, la laguna. La libertà! A Lignano Sabbiadoro ogni giorno è diverso. Sport, relax, escursioni, divertimento autentico. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
1: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
2: Al Teatro delle Voci di Treviso, ultimo appuntamento con Musica Fiorita. Il 19 maggio, Salotto Viennese, direzione artistica di Giuseppe Aiello. Emozioni dal vivo, talento e passione. Musica Fiorita al Teatro delle Voci in via Tre Venezie Treviso. Info al 349 36 85 994.
3: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.

0: Radio Gelosa ti riporta al 1997.
1: Tra i tanti successi di quest'estate sicuramente avrete ballato tante volte Coming Back, il successo di DJ Dado.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 17 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
3: Se non ti notano, non ti scelgono. È semplice. Per questo servono etichette che parlano. Colori brillanti, materiale di qualità, stampa impeccabile.
4: M3 di Campodarsego crea etichette adesive su misura per dare forza al tuo brand. M3, dai carattere al tuo prodotto.
5: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Concessionaria Borrauto Renault e Dacia a Montebelluna, Conegliano e su borrauto.it.
7: Vorrei mangiare qualcosa di buono, ma senza spendere una fortuna. Dove mi porti?
8: Alla Casa Vecchia a Rovolon. La domenica a pranzo, menù completo da 20 euro. Pasta fatta in casa e sapori genuini.
7: E in primavera?
8: Si mangia anche nel giardino estivo, all'aperto.
7: Ho già la colina.
9: La Casa Vecchia ai piedi dei colli a Rovolon. Il gusto della tradizione al giusto prezzo.
10: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Prova il detersivo sfuso Quality Clean. Aiuta l'ambiente. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
11: Domenica 24 maggio nel centro storico di Cittadella torna l'imperdibile Auto Expo, la grande esposizione delle migliori concessionarie e auto d'epoca. Auto Expo, 24 maggio, tutto il giorno, centro storico di Cittadella, Padova. Evento organizzato dalla Pro Cittadella e Denis Andretta con il patrocinio del comune.
12: Da Smart Moda approfitta del 20% di sconto su pantaloni lunghi e jeans del reparto uomo, solo fino a lunedì 18 maggio, in tutti i nostri store e su smartmoda.com.
2: Radio Gelosa Informazione.
13: Bentrovati in redazione, Mauro Baldan. In Italia la ricerca di personale non viene soddisfatta in un caso su tre. L'analisi di Daniele Nicolai, ricercatore presso l'ufficio studi dell'Associazione di Artigiani e Imprese, CGA.
14: Nel 2025 non è stato possibile coprire più di 1.700.000 posizioni per mancanza di candidati, con Veneto, Friuli, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna che figurano alle prime 5 posizioni. La prima regione invece è la Valle d'Aosta. Tra i settori più colpiti, le costruzioni, la metalmeccanica, il turismo, i trasporti e i servizi informatici. I salari bassi, i turni pesanti e scarse opportunità.

0: La ricresce scoraggiano sicuramente quella che è la partecipazione alle selezioni. Si aggiunge però un calo demografico molto forte, notiamo un persistente disallineamento tra la scuola e l'impresa.
1: Smantellata un'articolata organizzazione criminale operante su scala nazionale e specializzata in truffe ai danni del settore alberghiero in 17 regioni, agendo anche a Padova, Perugia, Pisa e Verona. In occasione della giornata mondiale della donazione di latte umano, Regione del Veneto conferma il proprio impegno attraverso nuovi strumenti organizzativi e percorsi condivisi. È tutto.
2: Radio Gelosa, informazione.
3: Ladies and gentlemen, please make some noise for
4: Andy Mancuso mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
3: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
4: ora che faccio?
3: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro un piacevole incontro.
5: Amore, ma è la nostra auto quella? Sembra nuova!
6: Grazie a Luxury Car Detailing. Lavaggio a mano, lucidatura, interni igienizzati, tappezzeria rinnovata.
5: Stupenda, come il primo giorno.
6: Ci mettono cura e passione. A Marghera, dietro a Nave De Vero, via Arduino 1. Luxury Car Detailing.
7: Ehi, ma dove sei? Non vieni a Padel?
8: Lascia stare, sono bloccato col gestionale. 50 schede aperte e non trovo quello che mi serve.
7: Io ho risolto con Sonar. Intuitivo, completo, con controllo di gestione integrato.
8: E l'assistenza?
7: Un messaggio e ti richiamano. Hai anche un consulente dedicato e sono a Padova, vicinissimi.
9: Sonar, l'ERP per gestire, conoscere, agire. Sonaritalia.it.
10: Coda, ancora!
11: Strano, io sono già arrivato.
12: Esci dal traffico, entra nella libertà. Da Moto Bizotto, concessionaria Yamaha, scooter e moto con vantaggi fino a 1200 euro. Promozione valida solo per il mese di maggio.
11: Io vado a Rosà, via Mazzini 176 e a Villorba, via Roma 145. Moto Bizotto, concessionaria Yamaha. Libertà su due ruote.
13: Giovedì 21 maggio Sirene Blu apre un nuovo punto vendita a Mestre. Per l'occasione, fino al 30 maggio, tante offerte sotto costo e omaggi per tutti.
14: Svelto detersivo piatti tripacco, 2,95 euro. Coccolino liquido lavatrice 54 lavaggi, 4,70 euro.
13: Sirene Blu, dal 21 maggio anche a Mestre in Corso del Popolo 54B, ex Pam Local.
15: Sirene Blu, tu di più.
16: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
17: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
18: Io vivo per questo.
17: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: Mangi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
2: Nuova stagione, nuove moto. Da Zaniolo Moto arrivano gli scooter Zontes 2026, la gamma completa Beta Motor e le nuove cove stradali e cross. Il resto lo fa la strada. Zaniolo Moto, passione due ruote, in via Camposampiero 22, San Martino di Lupari.
3: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione, ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70.
4: C'è sempre un sogno, pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
5: Hai manualità, precisione e passione per lavorazioni su pelle, tessuti e metalli? Potresti essere la persona per noi. Omega Laser di Vedelago, specializzate in incisione, marcatura e taglio laser, cerca personale da inserire nel team. Se ti senti tagliato per lavorare con noi, inviaci il tuo CV su omegalaser.it.
6: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso. Esci stiloso.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 18 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: Tesoro, ho deciso, rifacciamo il bagno.
4: Grande!
3: Con il pavimento effetto legno.
4: Grande!
3: E i sanitari sospesi.
4: Grande!
3: Ma non sai dire altro?
5: Certo, Eraclia. Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
3: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
6: Sabato aperti!
7: Nell'universo della moda brilla la stella di Zampini. Scopri il reparto uomo spose da cerimonia e il reparto donna elegante da cerimonia. Inoltre accessori, con cinture, calzature, cravatteria. Zampini
3: Il meglio per la vostra casa.
6: Sabato aperti!
7: Nell'universo della moda brilla la stella di Zampini. Scopri il reparto uomo spose da cerimonia e il reparto donna elegante da cerimonia. Inoltre accessori, con cinture, calzature, cravatteria. Zampini Abbigliamento, a Scaltenigo di Milano, Venezia.

0: 98 58 13.
1: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su 8case.it.
2: Voglia di una serata spensierata? Dal 22 maggio al 2 giugno, comunità in festa alla parrocchia San Giorgio di Due Carrare. Gustosi piatti, specialità pollo fritto, musica live. Il 23 maggio anni 80 e 90 con Amanda Toys. Il 29 balli caraibici con DJ Zalin. Il 30 tribute band I Pinguini. 25 e 26 maggio chiuso.
3: Domenica 24 maggio nel centro storico di Cittadella torna l'imperdibile Auto Expo, la grande esposizione delle migliori concessionarie e auto d'epoca. Auto Expo, 24 maggio, tutto il giorno, centro storico di Cittadella, Padova. Evento organizzato dalla Pro Cittadella e Denis Andretta con il patrocinio del comune.
4: Radio Gelosa, informazione.
5: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. La deroga al patto di stabilità prevista per la difesa va estesa anche alle spese per la crisi energetica, altrimenti l'attivazione del programma SAFE da parte dell'Italia è a rischio. In una lettera indirizzata alla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, lo sostiene Giorgia Meloni, ribadendo quanto già sostenuto in precedenti contesti. Avviata un'operazione dei carabinieri dei reparti operativi del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro di Roma nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. Interessa 12 persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, all'intermediazione illecita e allo sfruttamento lavorativo. Il Diavolo Veste Prada 2 si conferma al primo posto del box office italiano. Tra il 14 e il 17 maggio ha incassato più di 2,7 milioni di euro, arrivando a un totale di quasi 29,2 milioni. Il film continua a trainare l'intero mercato insieme a Michael, di nuovo al secondo posto con quasi 2,4 milioni e una totale superiore a 21,4 milioni. È tutto.
4: Radio Gelosa, informazione.
6: Ladies and gentlemen, please make some noise for
7: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Problemi col Tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore Farmtrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
2: Pedali tra spiaggia, pineta e acqua. Respiri natura. Poi il mare, la laguna. La libertà! A Lignano Sabbiadoro ogni giorno è diverso. Sport, relax, escursioni, divertimento autentico. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Nella tua casa tutto ha un valore. Proteggila con un sistema d'allarme su misura di Energie Costruttive. Tecnologie, installazione, assistenza. Energie Costruttive. Difendi ciò che ami. A Fontaniva da oltre 15 anni. 345-556-5900. Se ascolti Gelosa, con il codice sconto Gelosa 2026, prima manutenzione gratis.
4: Hai un'auto che cade a pezzi? O quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene! Autodemolizioni Scattolona, Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scattolona, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
5: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
7: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
5: Poi?
6: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi! Avete studiato?
6: No, ascoltiamo solo Radio Gelosa. Le pubblicità a loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
8: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa. Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
9: Io vivo per questo.
8: 900. I brani più famosi degli anni 90.

La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: 1900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
1: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
0: Sabato aperti.
2: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
3: ora che faccio?
2: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta, dai forma i tuoi sogni con CVB, showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
5: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa. Ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizione al ponte. Ponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
6: Al Teatro delle Voci di Treviso, ultimo appuntamento con Musica Fiorita. Il 19 maggio, Salotto Viennese, direzione artistica di Giuseppe Aiello. Emozioni dal vivo, talento e passione. Musica Fiorita al Teatro delle Voci in via Tre Venezie, Treviso. Info al 349 36 85 994.
7: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.
8: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa.

0: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
1: Non hai ancora trovato ciò che sogni per la tua casa? Chiedilo a noi di Rampazzo Callisto.
2: Pavimenti in ceramica, gres porcellanato, legno, lavorazione del marmo dall'edilizia all'arredamento.
1: Rivestimenti pregiati e soluzioni di design per l'arredo bagno.
2: Fermati nel nostro showroom a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
3: E approfitta delle 10 rate a tasso zero. Rampazzo Callisto, rivestiamo i tuoi spazi. RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
4: La pioggia e la grandine hanno rovinato il tetto. Guarda che infiltrazioni.
5: Chiama Metalmontaggi. Infiltrazioni, sostituzione coppie e tegole, pulizia grondaie, anche pitture edili antimuffa interne ed esterne.
6: Metalmontaggi, a Schio, via Porta di Sotto 10. Info 380 20 18 105.
7: A Montagnana il sapore della tradizione si rinnova con un prosciutto veneto DOP, esperienza di gusto. In centro storico dal 21 al 24 maggio. Ti aspettiamo con visite ai prosciuttifici e alla città murata. Degustazioni, show cooking, cene a tema, iniziativa del consorzio del prosciutto veneto DOP con Comune di Montagnana in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova e Venice Promex. Scopri il programma completo su prosciuttovenetodopinfesta.com.
8: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su demuder.com. Fabio Calzature, entri curioso, esci stiloso.
9: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
10: Commerciale idraulica, bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
9: Commercialeidraulica.it.
11: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
12: Good time, good music.
11: Good time, i sound di Gelosa anni 70 e 80.
12: DJ Massimo Alberti.

0: Fate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Bloccato nella scelta della porta tra cucina e salotto? Con Porte in Vetro d'Autore, la porta diventa un'opera d'arte. Il design su vetro per valorizzare la tua casa. A Marghera, zona Nave De Vero, via Orsato 26. Per te che ascolti la radio, il progetto personalizzato è gratis. Porte in Vetro d'Autore. Smetti di chiudere porte. Inizia ad arredare.
3: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocar con gru, cassoni scarrabili. Da Enese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
4: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Gelosa ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
6: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
7: Papà, ho dimenticato le chiavi. Puoi venire a casa ad aprirmi?
8: Ma sono in palestra.
7: E adesso come faccio?
8: Nessun problema, ti ho aperto con lo smartphone.
9: E senza il telefono con te puoi usare l'impronta o un codice. Serrature smart di Tombolato Service, affidabili e sicure. Ti salvano anche dai figli smemorati. A Vigonza e su tombolatoservice.it.
10: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
11: ora che faccio?
10: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica. Lavoro e spese mediche ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro un piacevole incontro.
12: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Prova il detersivo sfuso Quality Clean. Aiuta l'ambiente. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
13: Quando devi calcolare il costo di un prodotto,
14: no, no, no!
15: E ti ritrovi con tre file Excel da aggiornare. Basta Excel. Con Sonar hai un gestionale completo con vendite, magazzino, acquisti, produzione, contabilità e controllo di gestione. Tutto in tempo reale. Sonar, il gestionale che parla la tua lingua. A Padova e su sonaritalia.it.
16: Caldo, coda, nervi, ogni giorno così. Poi ho cambiato strada.
15: Con Moto Bizotto, concessionaria Yamaha, la città non ti ferma più. Scooter e moto con vantaggi fino a 1200 euro. Promozione valida solo per il mese di maggio.
16: Adesso sì, respiro.
15: A Rosavia Mazzini 176 e a Villorba via Roma 145. Moto Bizotto, concessionaria Yamaha. Libertà su due ruote.
17: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80.
11: Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
17: Good time, good music.
11: Good time, i sound di Gelosa anni 70 e 80.
17: DJ Massimo Alberti.

0: era Good Time.
1: Good Time, Good Music
0: con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Resta su Gelosa, la musica continua. Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni, un brano degli anni 80. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 20 e 11 minuti. Radio Gelosa.
3: Se non ti notano, non ti scelgono, è semplice. Per questo servono etichette che parlano, colori brillanti, materiale di qualità, stampa impeccabile.
4: M3 di Campodarsego crea etichette adesive su misura per dare forza al tuo brand. M3, dai carattere al tuo prodotto.
5: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
6: Concessionaria Borrauto Renault e Dacia a Montebelluna, Conegliano e su borrauto.it.
7: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
8: Voglia di una serata spensierata? Dal 22 maggio al 2 giugno, comunità in festa alla parrocchia San Giorgio di Due Carrare. Gustosi piatti, specialità, pollo fritto, musica live. Il 23 maggio, anni 80 e 90 con Amanda Toys. Il 29, balli caraibici con DJ Zalin. Il 30, tribute band I Pinguini. 25 e 26 maggio chiuso.
9: Hai manualità, precisione e passione per lavorazioni su pelle, tessuti e metalli? Potresti essere la persona per noi. Omega Laser di Vedelago, specializzate in incisione, marcatura e taglio laser, cerca personale da inserire nel team. Se ti senti tagliato per lavorare con noi, inviaci il tuo CV su omegalaser.it.

0: ascolti. Che radio ascolti? Tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: Apri il gas e lascia che la libertà ti scelga. Scopri la tua prossima emozione da Triumph Vicenza. Moto nuove e usate in pronta consegna. Accessori Triumph Vicenza. Viale Riviera Berica 355. Triumph for the ride.
3: Mangiare qualcosa di buono, ma senza spendere una fortuna. Dove mi porti?
4: Alla Casa Vecchia a Rovolon. La domenica a pranzo, menù completo da 20 euro. Pasta fatta in casa e sapori genuini.
3: E in primavera?
4: Si mangia anche nel giardino estivo, all'aperto.
3: Ho già la colina.
4: La Casa Vecchia ai piedi dei colli a Rovolon. Il gusto della tradizione al giusto prezzo.
5: Amore, ma è la nostra auto quella? Sembra nuova!
6: Grazie a Luxury Car Detailing. Lavaggio a mano, lucidatura, interni igienizzati, tappezzeria rinnovata.
5: Stupenda, come il primo giorno.
6: Ci mettono cura e passione. A Marghera, dietro a Nave De Vero, via Arduino 1. Luxury Car Detailing.
7: La pioggia e la grandine hanno rovinato il tetto. Guarda che infiltrazioni.
8: Chiama Metalmontaggi. Infiltrazioni, sostituzione coppie e tegole, pulizia grondaie, anche pitture edili antimuffa interne ed esterne.
9: Metalmontaggi, a Schio, via Porta di Sotto 10. Info 380 20 18 105.
10: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
11: Deve essere mirata sulla tua zona.
12: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
10: Poi?
11: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
10: Ma bravi! Avete studiato?
11: No, ascoltiamo solo Radio Gelosa. Le pubblicità, loro, le fanno così.
9: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.

0: Lo sapevi che esiste un negozio specializzato per la donna operata al seno? Sanitaria Ezzelina. Con la nostra ventennale esperienza possiamo aiutarti a riconquistare la tua femminilità nel modo più naturale possibile, esaudendo ogni tua necessità con professionalità e discrezione. Sanitaria Ezzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
1: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
2: ora che faccio?
1: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica. Lavoro e spese mediche ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro un piacevole incontro. Nuova stagione, nuove moto. Da Zaniolo Moto arrivano gli scooter Zontes 2026, la gamma completa Beta Motor e le nuove cove stradali e cross. Il resto lo fa la strada. Zaniolo Moto, passione due ruote, in via Campo San Piero 22, San Martino di Lupari.
3: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei sette comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
4: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB. Tutto scorre.
5: Domenica 24 maggio nel centro storico di Cittadella torna l'imperdibile Auto Expo. La grande esposizione delle migliori concessionarie e auto d'epoca. Auto Expo. 24 maggio, tutto il giorno, centro storico di Cittadella, Padova. Evento organizzato dalla Pro Cittadella e Denis Andretta, con il patrocinio del comune.

0: A Radio Gelusa sono le 21 e un minuto. Radio
1: Gelusa. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
3: Il sole fa il suo lavoro, sicuro che i tuoi pannelli facciano il loro. Polvere, smog, l'energia si ferma lì. Energie costruttive te li fa tornare come nuovi. Pulizia professionale ad impianti civili e industriali. Sicura, efficace. Energie costruttive Fontaniva. Chiama il 345 55 65 907.
4: Hai un'auto che cade a pezzi? O quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene. Autodemolizioni Scattolona, Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scatolon, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
5: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
6: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance. Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.
7: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram. E sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
8: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
9: Io vivo per questo.
8: 900, un decennio di musica. I brani pop e dance più famosi degli anni 90.
9: Io vivo per questo.
8: 900, un decennio di musica.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore Farmtrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
3: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Concessionaria Borrauto Renault e Dacia a Montebelluna, Conegliano e su borrauto.it.
5: Nell'universo della moda brilla la stella di Zampini. Scopri il reparto uomo sposa e da cerimonia e il reparto donna elegante e da cerimonia. Inoltre accessori con cinture, calzature, cravatteria. Zampini Abbigliamento a Scaltenigo di Milano, Venezia.
6: Infoweb zampiniabbigliamento.it.
7: Coda ancora.
8: Strano, io sono già arrivato.
9: Esci dal traffico, entra nella libertà. Da Moto Bizotto, concessionaria Yamaha, scooter e moto con vantaggi fino a 1.200 euro. Promozione valida solo per il mese di maggio.
8: Io vado a Rosà, via Mazzini 176 e a Villorba, via Roma 145. Moto Bizotto, concessionaria Yamaha. Libertà su due ruote.
10: Dalla pop alla dance.
11: Molto americana.
10: 900.

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95, un'epoca e la sua colonna sonora, 900, un decennio di musica.

0: sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Vorrei mangiare qualcosa di buono, ma senza spendere una fortuna. Dove mi porti?
3: Alla Casa Vecia a Rovolon. La domenica a pranzo, menù completo da 20 euro. Pasta fatta in casa e sapori genuini.
2: E in primavera?
3: Si mangia anche nel giardino estivo, all'aperto.
2: Ho già la colina.
4: La Casa Vecia ai piedi dei colli a Rovolon. Il gusto della tradizione al giusto prezzo.
5: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche con ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa. Ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
6: Ehi, ma dove sei? Non vieni a padel?
7: Lascia stare. Sono bloccato col gestionale. 50 schede aperte e non trovo quello che mi serve.
6: Io ho risolto con Sonar. Intuitivo, completo, con controllo di gestione integrato.
7: E l'assistenza?
6: Un messaggio e ti richiamano. Hai anche un consulente dedicato. E sono a Padova, vicinissimi.
8: Sonar, l'ERP per gestire, conoscere, agire. Sonaritalia.it.
9: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.
10: Sorpresa.
11: Ogni sera Radio Gelosa ti riporta nei mitici anni 90.
12: Questo è un team con cui si può lavorare.
11: 900. I 100 brani più famosi degli anni 90.
13: Ci divertiamo un po'.

0: Granola Prix trovi in offerta 1 più 1. Latte Valgardena a 59 centesimi al pezzo e asciugatutto Scottex 3 rotoli a 2 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Nella tua casa tutto ha un valore. Proteggila con un sistema d'allarme su misura di Energie Costruttive. Tecnologie, installazione, assistenza. Energie Costruttive. Difendi ciò che ami. A Fontaniva da oltre 15 anni. 345 556 5907. Se ascolti Gelosa con il codice sconto Gelosa 2026, prima manutenzione gratis.
4: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio Ortopedico Giorgione. Ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70.
5: A Montagnana il sapore della tradizione si rinnova con un prosciutto veneto DOP, esperienze di gusto. In centro storico dal 21 al 24 maggio. Ti aspettiamo con visite ai prosciuttifici e alla città murata. Degustazioni, show cooking, cene a tema. Iniziativa del consorzio del prosciutto veneto DOP con Comune di Montagnana in collaborazione. In centro storico dal 21 al 24 maggio. Ti aspettiamo con visite ai prosciuttifici e alla città murata. Degustazioni, show cooking, cene a tema. Iniziativa del consorzio del prosciutto veneto DOP con Comune di Montagnana in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova e Venice Promex.

0: Se ti senti tagliato per lavorare con noi, inviaci il tuo CV su omegalaser.it.
1: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa. Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
2: Io vivo per questo.
1: 900, un decennio di musica.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Se non ti notano, non ti scelgono. È semplice. Per questo servono etichette che parlano. Colori brillanti, materiali di qualità, stampa impeccabile.
1: M3 di Campodarsego crea etichette adesive su misura per dare forza al tuo brand. M3, dai carattere al tuo prodotto.

0: Pedali tra spiaggia, pineta e acqua. Respiri natura. Poi il mare, la laguna. La libertà! A Lignano Sabbiadoro ogni giorno è diverso. Sport, relax, escursioni, divertimento autentico. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
1: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
2: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
3: Caldo, coda, nervi, ogni giorno così. Poi ho cambiato strada.
4: Con Moto Bizzotto, concessionaria Yamaha, la città non ti ferma più. Scooter e moto con vantaggi fino a 1200 euro. Promozione valida solo per il mese di maggio.
3: Adesso sì, respiro.
4: A Rosavia Mazzini 176 e a Villorba via Roma 145. Moto Bizzotto, concessionaria Yamaha. Libertà su due ruote.
5: Negli anni 90 si ballava questa musica.

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: ho dimenticato le chiavi. Puoi venire a casa ad aprirmi?
1: Ma sono in palestra.
0: E adesso come faccio?
1: Nessun problema, ti ho aperto con lo smartphone.
2: E senza il telefono con te puoi usare l'impronta o un codice. Serrature smart di Tombolato Service, affidabili e sicure. Ti salvano anche dai figli smemorati. A Vigonza e su tombolatoservice.it.
3: Vuoi cambiare la porta tra cucina e salotto? Se ti sembrano tutte uguali è perché non hai ancora visto Porte in Vetro d'Autore. Trasformiamo la porta in un pezzo d'arredo di design. A Marghera, zona Nave de Vero, via Orsato 26. Di che ascolti la radio e il progetto per te è gratuito. Porte in Vetro d'Autore, la porta che arreda.
2: Al Teatro delle Voci di Treviso, ultimo appuntamento con Musica Fiorita. Il 19 maggio, Salotto Viennese, direzione artistica di Giuseppe Aiello. Emozioni dal vivo, talento e passione. Musica Fiorita al Teatro delle Voci in via Tre Venezie Treviso. Info al 349 36 85 994.
4: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Gelosa ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
6: Dalla pop alla dance.
7: Molto americana.
6: Cazzo sì! 900. Tanti brani. Un'epoca.

0: Fate un respiro profondo. Nostalgia per gli anni 90?
1: Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono.
0: 900. Su Gelosa, i brani di un'epoca.
2: Es la musica infinita. El sonido de Valencia.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: 900, un'ora con i brani pop e dance più famosi degli anni 90, ti aspetta domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.
2: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80.

0: Milano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 23 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. Tesoro, ho deciso, rifacciamo il bagno.
3: Grande.
2: Con il pavimento a effetto legno.
3: Grande.
2: E i sanitari sospesi.
3: Grande.
2: Ma non sai dire altro?
4: Certo, Eraclia. Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
2: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
5: Sabato aperti.
6: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65. In pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
7: Concessionaria Borrauto Renault e Dacia a Montebelluna, Conegliano e su borrauto.it.
8: Nell'universo della moda brilla la stella di Zampini. Scopri il reparto uomo sposa e da cerimonia e il reparto donna elegante e da cerimonia. Inoltre accessori con cinture, calzature e cravatteria. Zampini Abbigliamento a Scaltenigo di Milano, Venezia.
9: Infoweb zampiniabbigliamento.it.
10: Amore, ma è la nostra auto quella? Sembra nuova!
11: Grazie a Luxury Car Detailing. Lavaggio a mano, lucidatura, interni igienizzati, tappezzeria rinnovata.
10: Stupenda, come il primo giorno.
11: Ci mettono cura e passione. A Marghera, dietro a Nave De Vero, via Arduino 1. Luxury Car Detailing.
12: Il bagno è il luogo della tua prima immersione.
13: È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
14: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
13: Nati, è la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
14: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
13: Commercialeidraulica.it.

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6:35.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8:31.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
4: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi a Eraclea in via Fausta 79.
5: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
6: Sabato aperti.
7: Le tue gambe sono sempre gonfie o sono doloranti? Se anche tu soffri di questi fastidiosi malesseri, fatti aiutare da Sanitaria Izzelina per ritrovare il benessere di gambe belle ed efficienti. I nostri specialisti ti consiglieranno i migliori dispositivi terapeutici, calze o bendaggi anelastici più adatti a te. Sanitaria Izzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
8: Nuova stagione, nuove moto. Da Zaniolo Moto arrivano gli scooter Zontes 2026, la gamma completa Beta Motor e le nuove cove stradali e cross. Il resto lo fa la strada. Zaniolo Moto, passione due ruote, in via Campo San Piero 22, San Martino di Lupari.
9: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
10: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
11: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su TheMuder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.

0: nuova stagione motociclistica è iniziata. Passa da Triumph Vicenza per scoprire e testare le nuove moto Triumph e Benelli. In più, vasto assortimento di moto usate. Triumphvicenza.it.
1: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
2: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserata sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Prova il detersivo sfuso Quality Clean. Aiuta l'ambiente. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserata sul Piave.
3: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
4: Voglia di una serata spensierata? Dal 22 maggio al 2 giugno, comunità in festa alla parrocchia San Giorgio di Due Carrare. Gustosi piatti, specialità pollo fritto, musica live. Il 23 maggio anni 80 e 90 con Amanda Toys. Il 29 balli caraibici con DJ Zalin. Il 30 tribute band I Pinguini. 25 e 26 maggio chiuso.
5: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è mezzanotte e due minuti.